Manna fuori sieda. Siediva. Lo gorko subito quella giù sali fagge dale gnaghe rocca gnanto fatta. Maunam mbomi yawnirani ko fori ni cebi ni mesala. Dimam kadi mbomi hutaake. Allah tagim addima e leñol pullo. Seydi ba ada notro e hinde pulago a bonnani. Banga mo kedda heno. Bo kedan da leñol ngol. Umu juuti umu towi tar.

warum ci lambu di ci sukayna ba fa dawsa bay mi ci jamalay sukayna sukayna ba ba wal mun

su baba zo sama la jaga musuko mariya ci len ci touba ndey soyay ndey jaay ko jaati bi ma ci ngondam.

dan don bañ ba dole jam len nu japp len yew len di tel di dorer manu fital si ñoomi bal dal seen keur seen kaw.

Limani maraila, atubai limani maraila, but boy atubai samam la jo.